0: Maria Nazionale. Scordami.
1: Scordami. Non mi entra tu stai caso. Non mi entra la tua base. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai messo da con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io.

0: le migliori.
1: Rosario Miraggio e Mr. Hyde, dove sarai?
2: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi, un viaggio senza ritorno.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Bella radio.
2: Sono le 3 in punto.
3: Non lo hai ancora fatto?
4: Non lo hai ancora fatto?
3: Fallo adesso!
4: Fallo adesso!
3: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Dicite in cella sta compagna vostra, che ha già perduto suona,

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

e come dolce che sta serenata. Avvocato, io s'accosto chiudo.

che l'uno è come dolce che sta serenata.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 in punto.
2: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
0: Tutti i giorni su Bella Radio.
3: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Questo modo di capire da la già decisa. Io mi sono stancato di continuare in debucci. Hai ragione.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gigi D'Alessio. Un po' di più.
1: Stanotte penso a te, nell'aria il tuo profumo. Sono pervaso dalla scia di un sentimento puro. Dentro di me l'immagine rimane impressa nella mia.

bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Sempaís.

0: Tommy Riccio e Ida Rendano, sto venendo a dute.
1: Mi chiesi una telefonata, o per forza che fra noi, a gangoppa per parlare. Non mi ricatta una che non cucina, che te vai a cuccare ora, se non mangi insieme a te. Guarda se li dorci su che lotto, ha già fatto.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: di dispositivi.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Raffaello e Nancy

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Alessio, viene.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Mary Milani, bomba atomica.

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Fabiana Overfat.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Agguagliona d'Ocore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Rocco Hunt, Wake Up.
5: In questi

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Sonnammurato. T'aspetto.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Piero Sala. Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Fabiano.
1: Questa è la versione originale. La canta Franco Stino. Vediamo. Ah, smettila. La vogliamo smettere di mattina con queste cose. La vogliamo smettere che dobbiamo lavorare. La vogliamo finire che dobbiamo lavorare. Com'è che non lo capite che sono le 8:02?
2: Ma non ci posso, Francesco, questa mattina mi sono svegliato presto.
1: Ma no, presto di più.
2: Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno popolo di Bella Radio Canzone Napoletana, buongiorno. Eccoci qua, oggi è lunedì. Oggi è che più che non si dica, oggi è inutile che parliamo dell'Italia, del cuore. Avete rotto le palle con questo TikTok, WhatsApp e Facebook, Instagram. L'abbiamo capito, basta! Basta per montaggi, fotomontaggi. Basta, lo sappiamo. E che? Voi vi aspettavate che io dicessi, ah, ma è il pump di pump di cicchi cicchi, tu mi imparerò. Non me ne frega niente. Già lo sappiamo, tu ci fai la foto. Che gira di qua, che gira di là, ma basta, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito, non ne dobbiamo parlare. Che ne pensi, Sapuccio, mi scuso, dimmi, è tutta una storia, buongiorno. Salvatore di prima, buongiorno. Oggi ho la voce un po' rauca, non ho capito il perché. Boh. Eppure ieri non sono andato neanche a mare, non ho fatto una mazza, una mia mazza. Ieri me la sono presa di scillico, come si suol dire. Riposo assoluto ieri nell'addondolo bello. Ma ieri riposo di quello super. Che ho fatto ieri mattina? Niente. Ieri pomeriggio che ho fatto? Niente. Buono. Sono stanco e affaticato di non fare niente.
3: L'amore è un pensiero bello prima di dormire.
1: Che?
3: L'amore è una cosa.
1: Au.
3: Che si è aperta.
1: Au.
3: Ti senti morire. L'amore è quando ti ci batto il cuore e non tu stai a spiegare. L'amore è tutto quello che tu non mi sai potrà.

0: da vera. Dai, bravo, bravo, bravo. Ma chissà se è arrivato, oggi doveva venire, sei, oggi ne abbiamo sei. E caramello che ruba, e caramello che ruba.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: E che c'entra?
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Ma oggi, però, questa... No, penso che oggi è il 6 di luglio, il 6 di luglio, mica... Micio, Pao Pao, oggi è lunedì, oggi è il 6 di luglio, voglio dire... Non è un giorno qualunque, oggi è il 6 di luglio. Vabbè, oh, sono fatti miei, non ho capito. Per me è un giorno importante il 6 di luglio. E per me lo posso dire. Oh, vabbè. Salutiamo qualcuno, va. Salutiamo devo, a Salvatore di prima, dai. A Salvatore di prima, buongiorno. Ora poi via me li dimentico a salutare. E faccio le figuracce. Domenico Spataro, buongiorno. Poi, non mi viene. Fabio Fama ha aperto la bottega, ho ancora... Ma che fa mai aperta la bottega oppure ancora chiusa? Chi lo sa? Vabbè, che ne so che devo dire. Vabbè, certo che lunedì è pesante. Cioè, dopo una settimana di duro lavoro come quello che ho fatto ieri, ma un duro lavoro così, oggi è pesante venire a lavorare. Mi ci devo abituare. Piano piano mi ci abituo. Oggi è lunedì, piano piano, ancora devo fare anche colazione, però ce l'ho, me la devo. C'ho la colazione di là. Stamattina era tardi. Dico no, non mi fermo a fare colazione al bar, me la compro e la porto e mi sono comprato la granita con brioche e ce l'ho di là. No, è messa nel freezer però, la granita. Non è che è messa così, no, è messa. E ora con la mia. Ora me la vado a fare. Ora mentre voi ascoltate, capito? Ecco, mentre voi ascoltate la musica, volevo dire. Io vado a fare colazione. Mi sento un poco qui, me lo sento. Anche perché ieri sera tanto ho fatto così tanto ieri che ero così stanco che non ho neanche cenato dalla stanchezza. Può capitare. Pazienza. Che volevo fare? Vabbè. Niente, una bella mosca. Come dico io, Sabuccio, mi scuso, una bella canzone. Bella questa. È inutile che tu dici, canzone, è una bella canzone questa. Punto. Basta. Avanti. Ascoltiamo.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi

0: negozi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: detto Antona, credo di mettere Antona.
1: Quando sarà
0: un momento, una canzone scritta e cantata insieme a Gianni Gerestro, scritta da Gianni Vezzosi, Gianni Vezzosi. Oh, dunque, siamo rientrati. Vi devo dire che mi sento meglio. Mi sento meglio perché ve lo devo dire che sono le 8.25, hai visto? Già è qualcosa le 8.25. Comunque, oggi è lunedì, io potrei andare con... Però no. No. L'almanacco lo facciamo dopo, perché non sono pronto. Allora, preparo l'almanacco e ritorno. Un attimo.

0: questa era la canzone di Bema, ti faceva compagnia Giuda, Giuda dice che faccio, la faccio una canzone con Bema, la faccio una canzone che Bema, e ha fatto la canzone con Bema. Tanto per loro sono spiccioli, no, questa non sono spiccioli, sono dollari. A proposito di dollari, ve lo dico dopo, perché intanto vi devo dire che oggi è lunedì il 6 di luglio, lo sapevate, questo lo sai, che era lunedì, non c'era dubbio, il giorno, possibilmente, non sapevo, quando ne abbiamo 6, 5, 7, oggi è il 6, 6 di luglio. E questo è il 180esimo giorno dell'anno, è iniziata la 28esima settimana e alla fine del 2026 mancano 178 giorni, e non aggiungo altro. Vi dico solo che alla fine dell'anno mancano 178 giorni. Oh, saluto gli amici della cremazione, la funeral service della cremazione. No, così un saluto, perché mancano 178 giorni, allora ho saluto gli amici della funeral service della cremazione, che mi è venuto spontaneo. A chi facciamo gli auguri? Oggi è Santa Maria Coretti, oggi è San Palladio, oggi è San Romolo, Romolo, ci sei, Romolo, sì. Oggi poi San Sisoes. Ma poi vi rendete conto, ieri il Brasile ha perso la partita con la Croazia. Il Brasile a casa, è andato a casa, è finita l'avventura di Angelotti. Comunque, oggi è San Tranquillino, è più tranquillo di così. E infine Santa Domenica. Dovete sapere che Santa Maria Goretti è la protettrice delle ragazze. E lei, la protettrice delle ragazze, è Maria Goretti. Vediamo un po', cambiamo pagina, vediamo un po', cambiamo pagina, e cosa vi dico? Il proverbio del giorno: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieni saldo, perché luglio è molto caldo. Quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieni saldo. La frase del giorno è qua, dovete riflettere come rifletto pure io, non solo voi. Anche io, ve la devo dire, il futuro lo conoscerete quando sarà arrivato, prima di allora dimenticatelo e occupatevi del presente. Il futuro lo conoscerete quando sarà arrivato, prima di allora dimenticatelo e pensate al presente, occupatevi del presente. Che è nato oggi è determinato, è una persona determinata, è una persona determinata, che è nato oggi. È una persona determinata, intraprendente, con una forte capacità di affrontare le sfide e raggiungere i propri obiettivi. Devo andare a bere un po' di acqua. 1785 l'America adotta il dollaro, lo sapevate? No, ve lo dico io. 241 anni fa, a 9 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza con la guerra civile in corso, il congresso stabilisce che gli Stati Uniti debbono dotarsi di una moneta propria. La scelta cade sul dollaro. E il dollaro è rimasto, non è come l'Italia. Avevamo la lira, ora siamo con l'euro e ci siamo rovinati pure la vita. No, no, non è che facevano la lira e rimaneva lì, no. Per l'America invece il dollaro è rimasto il dollaro. Ai ai ai ai, finiscela. No, ce l'ho con Bella. Ogni tanto lei salta e gratta. E che ci vuoi fare? Primo test sull'uomo del vaccino antibatterico. 1885. Oggi Silvestre Stallone, se vi può interessare, compie 80 anni. Io, a titolo di cronaca, se a qualcuno può interessare, ve lo dico, siamo nell'almanacco. Basta.
1: Tu jeans e la maglietta, una faccia quel sapone, mi ha fatto innamorare questa semplicità. Ma tu non mi dai retta, dici che sei guaglione e non la tiro ancora.

ragazzo, dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: lo so. Lo so come si rovina una canzone. Io solo la posso rovinare. Io. Quando canto, io, quando canto. Oh, cantano tutti. Io canto. Signore. Su sabato sono stato in un posto. Voglio dire, ma come fanno? Bisogna canta che te passa, pure io canto. Ormai cantiamo tutti, perché questo l'ho sempre detto, ormai cantiamo tutti, una cosa che dico sempre, dovrei cantare pure io, ma non canto perché non mi interessa cantare, non sono un cantante. Che poi tutti quanti dicono, io non sono un cantante, no, io mi devo, io non so, no! Ci stai provando però, non sei un cantante. Non c'è dubbio che non sei un cantante, è meglio che non canti però se non sei un cantante, no, deve cantare chi sa cantare. Anche dovete fare le canzoni e poi dire io non sono un cantante, però fate le canzoni. Non le fate, visto che. Oppure cantate a casa vostra. Là, vi infilate nel bagno e vi mettete a cantare. Qual è il problema? Oh, vogliamo parlare della bandiera siciliana? Ne vogliamo parlare? Parliamone dopo.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mamma e lui è Andrea D'Amore. Bravo, bravo. Proprio dedicata alla famiglia questa qua, dedicata alla famiglia. Tra l'altro è stato nostro ospite qui. Aspetta un minuto, non fare danno, non fare danno, non fare danno. No, che c'entra questo? Ma questo non c'entra, questo non è quello che non è questa quella che devi. Quella la è questa qua la ecco. Basta. Basta. Basta. Non fare così. Basta. Volevo riprendere il discorso di prima. Quello, io non sono cantante, io non mi sento un cantante. Ma se tu non ti senti un cantante, perché vai nelle piazze a cantare? Perché te ne vai nelle feste a cantare se non ti senti un cantante? Spiegatelo. Paolo di Bella Radio, mandatemi un messaggio a 3888292885. Ditemi cosa ne pensate di questi cantanti che non sono cantanti però cantano e fanno la canzone, fanno. Ditemi cosa ne pensate di questi cantanti, che vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Buongiorno, direttore Francesco.
0: Buongiorno.
1: Buon lunedì.
0: Buongiorno.
1: Buon lavoro. Come siamo stamattina? Non posso parlare, direttore. Ho la voce ritirata. Buongiorno a tutti da Pippo Sant'Andrea.
0: Direttore. E Pippo.
1: Ascoltando Bella Radio. Buongiorno.
0: Pippo, ma che
1: fu? Bravo direttore, santo valore.
0: Cosa?
1: Tutta domandare cantante.
0: Ah, hai visto?
1: Questo messaggio non lo farò ascoltare.
0: No, no, no, fermo, fermo. Basta, mi sono fermato. Basta. Meno male che me l'hai detto, Pippo. Non lo faccio ascoltare, mi sa. Comunque, tutti cantanti. Sicuramente lui è vicino a me perché dice: sono tutti cantanti, tutti cantanti. Nessuno sa cantare, però cantiamo tutti, dai. Canta Catapazza, Caterì. La bandiera siciliana tra storia e mito risale, la bandiera, al XIII secolo ed è tra le più antiche bandiere del mondo! Del mondo! Ecco, la bandiera siciliana. Sventolò per la prima volta durante i Vespri siciliani la rivoluzione dell'isola contro gli occupanti angioini. Su uno sfondo giallo e rosso figura la triscele con tre gambe che simboleggiano le punte dell'isola. Perfetto. Al centro si trova la testa della Gorgone con i capelli di serpente e spighe di grano. È un riferimento alla mitologia che si intreccia strettamente alla storia dell'isola, ma anche alla fertilità della terra amata dalla dea Demetra. Tuttora, attraversando il centro dell'isola, puoi vedere i vasti campi di grano ondeggiare nel vento, una visione arcaica e potente. Oh, è la più grande isola del Mediterraneo, perché poi c'è la Sardegna, Cipro, ma queste vengono dopo la Sicilia, se si parla di estensione. La Sicilia infatti è la più grande isola del Mediterraneo con 25.832 chilometri quadrati. Abbiamo parlato della bandiera siciliana e viva la Sicilia! Ah! Oh.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

sapesse come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento, te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o la

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate lunghe. E i sacci che rimane tutto stanco e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Sono le 9 in punto.
10: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi assolati in Sicilia. Clima caldo ed estivo con temperature massime fino ai 33-34 gradi. Temperature che comunque resteranno alte anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

eccoci qua, bomba atomica, la canzone di Mary Milani, presente come sempre, presente, io sono presente, sono le 9 passate da un po' di tempo, io dovrei anche passare a quello che è l'oroscopo, vuole fare Pippo Sant'Andrea. Pippo deve sapere che io c'ero, caro Pippo, io ero presente e dico, ma che con quale presunzione, tra l'altro, con quale presunzione? Ah, io c'ero. Ma perché non ti sei fatto vedere? Io ero lì all'alla. Ma io mi riferivo proprio a questo, caro Pippo. Il cantante è cantante e poi tutto il resto è niente, no? Ai, che devi fare tu? No, ce l'ho con Bella. È messa qua. La sono io che disturbo lei. Non è lei che disturba me. Comunque, vabbè, bando alle ciance, andiamo oltre. Quindi... andiamo oltre, il cantante rimane sempre il cantante, basta. Un saluto Francesco, vorrei fare i miei saluti a Sebastiano Torio, Picchi, Antonio Mascolo, Picchi, a Giambiero Napoli, perché alla signora Santina, a tutta la Napoli Pisci, grazie per il prego Sabuccio, mi scusa. Allora adesso noi ci prepariamo per l'oroscopo di questo lunedì, vediamo come inizia la settimana, il tempo di 3 minuti e iniziamo. Con Bancomat iniziamo, hai capito?

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

Pippo! Qual era il tuo camion, Pippo? Ah, eccoci qua, che ora sono le 9.13. Ah, dobbiamo andare con l'oroscopo di questo lunedì 6 luglio. Lunedì 6 luglio. E iniziamo a parlare del segno dell'aria e dell'amore. Potresti sentire il bisogno di fare chiarezza dentro di te prima di affrontare un discorso importante. Meglio ascoltare che reagire d'impulso. Vero. Il lavoro, una situazione che sembrava bloccata, mostra finalmente un piccolo spiraglio. Ma finalmente! Salvatore di prima, ben arrivato, Oh, poi salute! La salute, com'è la mia salute? Oggi la luna invita a rallentare i ritmi e a recuperare energie mentale. Va bene, finiamola qua. Parliamo del toro, l'amore. Le amicizie assumono un ruolo importante e potrebbero favorire incontri interessanti. Il lavoro, buona giornata per lavorare in squadra e condividere idee o progetti. La salute, benessere in crescita grazie a una maggiore serenità emotiva. I gemelli, amore dei gemelli, sei più concentrato sugli obiettivi personali che sui sentimenti, ma una persona potrebbe reclamare maggiore attenzione. Il lavoro, la tua capacità comunicativa ti aiuta a distinguerti in una riunione o trattativa. E infine la salute, caro gemellino, evita di disperdere energie in troppe attività contemporaneamente. Vabbè, parliamo del cancro. L'amore, il sole nel segno favorisce emozioni sincere e una maggiore apertura verso chi ami. Il lavoro, una proposta, un'idea proveniente da lontano potrebbe attirare il tuo interesse. Infine la salute del cancro, ottimo momento per dedicarti al benessere psicologico e al recupero interiore. Ah, i primi quattro segni in data, una bella canzone di Gianni Celeste, proprio dedicata alla nostra Sicilia, bella siciliana.

0: no, ma gli sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
6: Bella.
7: Finito. Ti piacciono?
8: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
7: Un'opera d'arte?
8: Già! Ma dove hai imparato?
7: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
8: Bello! Ora mi informo anch'io.
7: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
8: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
7: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
9: Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
13: Bella.
12: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio. Bella Radio.
14: Canzoni napoletane.

scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

Ve la ricordate, ve la ricordate, sicuramente ve la ricordate questa bella canzone. Ah, questa bella canzone di Rosario Miraggio, si chiama Vivo solo di te. Oh, siccome è tardi, più che tardi, è tardi, tardi, tardi, perché si è fatto tardi. Lo sapete che facciamo? Vi faccio sentire la nuova di Gianni Ventura e poi noi riprendiamo con l'oroscopo. La canzone uscita qualche giorno fa si intitola Peccato, meglio no.

peccato meglio no. Brava, brava. Vabbè, del resto che ci vuoi dire Gianni Ventura? Che ci vuoi dire? Bravo, complimenti anche per questa nuova canzone, peccato meglio no. Su Bella Radio, canzoni napoletane, mi raccomando seguiteci anche in DAB, in tutta la Sicilia, su Digital Audio Broadcasting, DAB, la nuova era. La nuova era, il digitale, così come la televisione è passata digitale, a digitale, anche la radio tra qualche anno passerà sul digitale. Dunque, eravamo fermi ai dobbiamo parlare del leone. Fermi tutti, eccoci qua, amici del leone, parlo di voi, del vostro amore. Le emozioni diventano più profonde del previsto. Una conversazione sincera rafforza un legame. Il lavoro, Mercurio nel segno, favorisce decisioni rapide e una comunicazione sincera rafforza un legame. Il lavoro, Mercurio, appunto dicevo, Mercurio nel segno favorisce decisioni rapide e una comunicazione efficace. E infine la salute, energia buona, ma evita di pretendere troppo da te stesso. Parliamo della Vergine, l'amore. La luna opposta porta alla luce esigenze diverse all'interno della coppia. Serve dialogo. Il lavoro, collaborazioni e accordi richiedono attenzione ai dettagli. Ed infine la salute della Vergine. Una pausa rigenerante nel corso della giornata migliora concentrazione ed umore. Parliamo della Bilancia adesso, l'amore della Bilancia, l'amore. Le piccole attenzioni quotidiane fanno la differenza. Non sottovalutate il valore della gentilezza. Il lavoro, giornata favorevole per riorganizzare attività e programmi della settimana. Ed infine la salute, cura maggiormente la qualità del sonno e i tempi di recupero. Scorpione, parliamone. E poi abbiamo la pausa musicale, amici dello Scorpione. L'amore, la luna in pesci armonizza il tuo segno e porta romanticismo, fascino e desiderio di complicità. Il lavoro, creatività e intuito ti aiutano a trovare soluzioni originali. La salute, energia emotiva positiva, favoriti hobby e attività artistiche. Bene, sto riflettendo perché devo farvi ascoltare una bella canzone. Ho finito di riflettere.

0: Ciao amore.
1: Sono due giorni che non ti senti.
0: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
0: L'immaginavo, sai? Ho avuto

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

di Agata Grasso. Siamo per giungere al termine del nostro appuntamento, ma ho tante cose ancora da fare, avevo tante cose da fare che me ne sono dimenticato. Comunque concludiamo con l'oroscopo. Amici del Sagittario, parliamo di amore, alcune questioni familiari richiedono attenzione. Meglio evitare polemiche inutili, il lavoro non è il momento di forzare una situazione, osserva e pianifica. Ed infine la salute, concediti momenti di tranquillità per ricaricare le batterie, caro Sagittario. Il Capricorno, l'amore, le parole giuste, arrivano nel momento opportuno, favoriti chiarimenti e riavvicinamenti. Il lavoro, una notizia, una comunicazione può modificare i programmi della settimana. Ed infine la salute. La salute del Capricorno, brevi pause durante la giornata aiutano a mantenere lucidità e concentrazione. Popolo dell'acquario, l'amore, dopo le emozioni dei giorni scorsi, senti il bisogno di maggiore stabilità e concretezza. Il lavoro, attenzione alle spese e alle valutazioni economiche, conviene agire con prudenza. La salute dell'acquario, alimentazione equilibrata, non mangiare fritture, buona idratazione aiutano a mantenere energia costante. Che c'entra la frittura? Ma la frittura è una cosa che fa male alla salute, caro amico dell'acquario. Anzi, a tutti quanti fa male la frittura. Ah, l'altro giorno ho mangiato pesce fatto con l'agata, no, con l'aglio. Non l'avessi mai fatto. Comunque, amico pesce, parliamo dell'amore? Con la luna nel segno sei tra i favoriti della giornata. Sensibilità e fascino attirano nuove opportunità sentimentali. Il lavoro, fidati delle tue intuizioni, una percezione apparentemente vaga potrebbe rivelarsi corretta. Ed infine la salute, ottimo equilibrio tra mente ed emozione, giornata ideale per ritrovare armonia interiore. Parlavo del pesce fritto fatto con l'agghiata, isauri con l'agghiata. Non so se ne avete mai mangiati, isauri con l'agghiata, prettamente siculo, isauri con l'agghiata. Sono buone, ma ci mancherebbe. Però anche pesante da digerire, forse. Forse. Oh, che bella questa canzone. Andiamo al passato.

0: suicida, a chi la volete dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che c'è stata.

0: poi, poi pensano di cantare gli e poi qualcuno pensa, pensa di cantare. Eccola la bella musica napoletana, ecco chi sa cantare. Ai tempi si doveva saper cantare, si doveva saper cantare. Vabbè, siamo giunti al momento dell'angolo del detto siciliano. Me ne ero quasi quasi dimenticato del nostro detto siciliano. Ah, quello di oggi che ho trovato. Ah, allora, e questo è dedicato a qualcuno anche, eh? Allora, il detto siciliano di oggi è: a mio parere mi sento un lione, cosa se ad altro non le bruciparo. Per come la vedo io mi sento un leone, chissà se agli altri sembro una lepre. La percezione di ognuno a se stesso non sempre coincide con quello che di lui vedono gli altri. Io mi sento un leone, agli altri chissà perché non sembro una lepre. A mio parere mi sento leone, chissà se ad altri una lepre ci paro. Riflettete, riflettete, riflettete.
1: Bella ti sveglia, bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.

non è un problema, no, ritorno domani perché... Perché ho finito anche per oggi, sono le 9:56. Il mio primo appuntamento settimanale si conclude qui e si rinnova per domani mattina intorno alle ore 8. Tra poco e non tra molto ci sarà Milena a tenervi compagnia, tra molto ma non tra poco, e al contrario, non è tra poco ma non tra molto, ma è tra molto ma non tra poco Milena con voi fino alle ore 12. Qua se ce n'è uno che è puntuale sono io, qua sono io, sono qua. Vabbè, ho finito, basta, me ne sto andando. Noi ci sentiamo domani mattina intorno alle ore 8. Vi auguro una buona giornata, bye bye.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Bella. A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Bella. Canzoni napoletane.
9: Senti, compagne, bam bam!
10: Bam.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Stefania Lai, chist'un nammuratu.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Bella Radio.
12: Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

canzoni napoletane. Daniele De Martino, Io senza te.

strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati, e mo tu stai insieme con altri. Io che oggi luce una guagliuna, che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Tu sarci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi avasava, ma camminava ancora tu per dentro strada che sto corpo. Camminava che ricordo, camminava appena notte, e facevi finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Tu sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che si è pigliato questo cuore. E non ostacci si mi ritorna a rete, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti legati.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane.

0: ti arrendi.
1: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: E allora ci sono, buongiorno, ma che bella giornata! Oggi è il 6 luglio 2026 ed è lunedì. Ricordiamo come fare per mettervi in contatto con me: 095 8739 658, per chiamare in diretta, 388 8292 885 per i vostri messaggini. Saluto tutta la Sicilia che ci guarda e ci ascolta, tutti coloro i quali ci seguono sempre su Bella Radio, canzoni napoletane, ed eccomi qua insieme a voi per tenervi compagnia con il buongiorno bella gente, come dicevo, fino a mezzogiorno.
1: Francesco Zerbo, lo sai che...

0: voce di Francesco Zerbo, quella che stiamo appena ascoltando qui su Bella Radio alle 10.49, con lo sai che. Va bene, buongiorno, buongiorno, devo salutare il mio segretario, ecco, sempre presente lì, che mi sta ascoltando. Buongiorno, Salvuccio, mi scuso. Come va? Tutto a posto? Lui dice: ben arrivata, dottoressa, buon inizio settimana, saluto Bella Stella, Salvuccio Mevilla, ed ancora Giampiero Napoli, la signora Santina Sevitoro. Zio Gaetano Milici del figlio Giovanni, Antonio Mascali, grazie, ti voglio bene. Un abbraccio, ma un abbraccio anche a te, Salvuccio, vi scuso. E un cuoricino ti mando, ecco, va bene. Ciao. Andiamo qui. Buongiorno, chi c'è dall'altro lato? Buon lunedì. Eccolo il nostro Franco da Tramestieri, benvenuto caro, come va la vita? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, se sta morendo sul loro capo.
0: Va bene, ma anzi, guarda, è da ieri che si è rinfrescata l'aria, dobbiamo dire, ieri sera.
1: Noi è peggio, perché è cavolo un brucuto.
0: Ieri comunque la nostra Etna ci ha fatto una bella sorpresa. La nostra amata Etna, la nostra montagna, la nostra montagna. Ieri
1: Maria Lau, una stanza no bambone.
0: Ci ha fatto appunto una bella sorpresa, ecco, infatti, vabbè, tra caldo, tra sole e tra, insomma, sabbia dell'Etna. Siamo a posto, va bene, adesso insomma dobbiamo andare a spazzare. Dimmi tutto, sì.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Giuseppe Lofaro, del Forno delle Meraviglie, tutte le
0: Che bello, hai avuto modo di conoscerli, avevo ragione?
1: Io conosco il tuo padre da 65 anni.
0: Addirittura. Vedi quanto è piccolo il mondo, eh? Allora, va bene, dai. Allora, dimmi tutto.
1: Con tutti il personale.
0: Sì.
1: E poi salutiamo Franco da Svizzera, mio cognato Leonardo, e Gaetano da Trevina.
0: Sì.
1: Pepi e Lieta che te ne. Se mi puoi ascoltare, gentilmente, addio amore di Natale Galletta.
0: Addio amore?
1: Sì.
0: Va bene. Va bene,
1: ciao. Grazie, una buona giornata. Ciao,
0: ciao. Ciao caro, ciao. Alla prossima, va bene, salutiamo il nostro amico Franco e andiamo subito con una piccola pausa pubblicitaria e poi dopo arriva Natale Galletta, subito dopo.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

chisti 30 anni cada fanno ci offemmana. Tanti auguri cuore, sto cuore, oggi è il tuo compleanno.

0: Ed era la voce di Gianni Vezzosi, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Bella Radio con il tuo compleanno. Mi ha richiesta lei, Steffi, da dedicare al suo maritino Alfio, che sabato ha compiuto, ha compiuto gli anni. Quindi tanti auguri ad Alfio. Va bene, in ritardo, due giorni dopo, però va bene, ok. Abbiamo fatto gli auguri ad Alfio, va bene, da parte della sua Steffi. Ok, va bene. Saluto anche Bella Stella, che felice, che era felice di ascoltare questa canzone, ok? Va bene. Salutiamo anche tutti gli amici che sono in ascolto, tutti quelli che ci seguono tutti i giorni. E salutiamo anche chi ha mandato sto messaggino. Buongiorno. Un saluto a Romina da parte di Raffaele. Dille che vivo solo di lei. Nessuna può prendere il suo posto con un ti amo. Volevo dedicare Joelier, stelle di Joelier, appunto. Vabbè, andiamo avanti. Un altro messaggino. Questo è vocale da parte di Giusy, che dice: non ho potuto mandarti il messaggio vocale. Comunque, c'è un ti amo per Davide e la mia bellissima Noemi. Una canzone per loro di Fabrizio Ferri. Pazzo e te. Ciao. E ciao a te, cara Giusy. C'è anche un messaggino vocale. Sentiamo sto messaggio, dai.
1: Ciao Milena, sono Marta.
0: Ah, Marta.
1: Saluto mio cognato Davide.
0: Sì.
1: Alla mia principessa Noemi, che amiamo tantissimo. I valori quando l'abbracciamo. E un abbraccio Milena. Ciao, mi dedico una canzone di Gianni Celeste. Ciao Milena, grazie.
0: E ciao anche a te, mia cara. Vabbè, intanto andiamo con Fabrizio Ferri, eh? Pazze te, dai, andiamo con questa canzone e poi dopo, insomma, continuiamo qui su Bella Radio con i vostri messaggini, con le vostre dediche e quant'altro.
2: Bella Radio. Sono le 11 e 5 minuti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche
3: in collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi assolati in Sicilia. Clima caldo ed estivo con temperature massime fino ai 33-34 gradi. Temperature che comunque resteranno alte anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Parliamo questa sera.

0: Sì.
1: Me la fai ascoltare di Daniele De Martino, bella bionda.
0: Va bene, d'accordo. Ti auguro buona giornata.
1: Anche a te, un bacione, ti voglio bene. Ciao.
0: Ciao cara, ciao ciao anche a te, buona giornata. Allora, belli miei, andiamo ancora con i vostri messaggini. Devo fare un saluto da parte del mio segretario Salvuccio Viscuso, che dice: saluto l'amico Stanislao e il collega Giuseppe della Misericordia di Gravina. Ecco, salutiamoli questi ragazzi, che fanno veramente miracoli. Vabbè, tutta la Misericordia al completo. Pronto? Pronto, buongiorno, chi sei?
2: Pronto,
0: è Pippo. Abbiamo Pippo, Pippo da Paragonia. Buongiorno, è finita la festa?
2: Sì, sì, c'era una
0: festa. Oh, siamo rientrati alla normalità? Tutto rientrato alla normalità?
2: Ecco. Non si sentiva bene perché c'è una ricotta.
0: Va bene, fuochi d'artificio, cose sono finite?
2: Sì, ieri c'è stata la Coppa Sicilia delle cose delle
0: piscine. Oh, vabbè.
2: Di tutte le categorie, da 8 anni fino a poi
0: ecco, hai visto che bello? Almeno hai fatto qualcosa di bello.
2: No, a me piacciono le corse dei
0: certo.
2: I bambini che corrono a me mi fanno tenere.
0: Ti piacciono, piacciono, bello. Va bene, Pippuzzo. Allora, oggi tranquillità.
2: Sì, la festa.
0: Ah, meno male, un po' di tranquillità.
2: Volevo dire, no, per fare un nome, perché voi siete della musica napoletana, io anche saluto tutto lo staff di Radio Bella.
0: Va bene.
2: Hanno portato l'imitatore dei Pooh, vabbè, questo non lo volevo. No, che non lo volevo dire, sono di Catania questi ragazzi. I pazzi fallo.
0: Non ho capito.
2: Hanno portato i pazzi fallo, sono di Catania.
0: Fanno
2: le canzoni dei Pooh, sono imitatori dei Pooh. Io volevo veramente la musica napoletana.
0: Sì. Va bene.
2: Non ho deciso io queste cose.
0: Bene, dai, le canzoni dei Pooh sono bellissime.
2: Sì, io
0: molto belle.
2: La prima canzone quando a luna hanno venuto di notte.
0: Sì.
2: Fino all'ultima canzone.
0: Ok.
2: Ho salutato il batterista che ha studiato con Stefano Dorazio. A tutti, l'ho salutato a tutti.
0: Va bene, dai, mi fa piacere.
2: Saluto anche con Radio Bella, se ci ascoltano questi ragazzi che sono bravi.
0: Va. Certo che sono bravi. Sicuramente saranno bravissimi.
2: Porteremo qualche cantante napoletano, speriamo.
0: Va bene, chissà, magari insomma fanno qualche cosa di napoletano.
2: Anni loro hanno detto che
0: suonano
2: questo genere.
0: Sì.
2: Sono...
0: fanno i tribute ai Pooh.
2: Mm.
0: Va bene, sono molto preparati. Ok. Allora.
2: A questa ragazza Stefa che non mi saluta, la voglio salutare.
0: Va bene, ok, salutiamola, va bene?
2: Mettiamo Gioia Spadale, Sole, Mare, questo te, che è troppo bella questa canzone. Che si può mettere? Gioele Spadaro.
0: Che? Ah, di Gioele, certo, sì, certo che
2: sì.
0: La canzone di Gioele, sì, come no?
2: È bellissima questa.
0: Ha voglia, certo, è in programmazione qui tutti i giorni.
2: Gianni Vezzosa l'ha scritta questa canzone.
0: Sì, certo, l'ha scritta Gianni Vezzosa.
2: Va bene.
0: Ok, ciao Pippuzzo. Ciao.
2: Salvo, io lo voglio trovare, ci voglio parlare di te.
0: Va bene.
2: Vediamo se mi ci portano là al ristorante, io lo voglio vedere dalla presenza a questo signore.
0: Vediamo,
2: io voglio vedere che se verrà qualche domenica, qualche sabato che vengo.
0: Va bene, Pippo, quando verrà chiami e glielo dici direttamente, va bene?
2: Sì, ciò che gli okay. Presenza a questo.
0: Ok, ciao, alla prossima. Ciao.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regala

0: pochi momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
0: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: belli miei, devo salutare tutti gli amici di Sciacca, la famiglia Patanè al completo. Buongiorno, buongiorno a Rossella, buongiorno a Luciana, buongiorno a Vincenzo, buongiorno a tutta l'obbistica della ceramica di Sciacca. E se non fosse per il mio segretario che mi ricorda cosa devo fare, dai. Cioè, come? Hai passato giorni celeste e non hai salutato gli amici di Sciacca? Hai ragione, mio caro, vedi? Ma allora tu che cosa ci stai a fare? Vabbè, diciamo pronto, buongiorno, chi sei?
1: Elena.
0: Sì, buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Stefi.
0: Stefi, buongiorno, già la tua canzone l'ho messa.
1: No, voglio sapere quello là che mi ha salutato.
0: Ah.
1: Il coso, Pippo. No, come mi ha salutato, no, lo voglio salutare.
0: Va bene, ok, salutiamolo allora, va bene.
1: Calogero.
0: Sì.
1: E poi gli dico in diretta, amore mio, sabato ha fatto il compleanno.
0: Va bene, ok.
1: Ciao Milena.
0: Va bene, ciao, alla prossima, ciao. Andiamo avanti ancora, sentiamo sto messaggino vocale, dai. Andiamolo ad ascoltare. Lo so chi è questo.
2: Buongiorno Antonella. Ti auguro un buon inizio di settimana.
0: Francesco Calogero.
2: Lo sai che ti voglio bene. Saluto sempre a
0: sì,
2: Stefi.
0: Ciao Francesco.
2: A Bicazza. A Sara. E niente, se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Giuse Atanasio. E Indoni.
0: Vabbè. Ciao, alla prossima. Sentiamo quest'altro messaggino. Questa è Dorotea.
3: E buongiorno, bella radio TV.
0: Buongiorno.
3: Saluto a te, a Pippo Viscuso, a Pippo di Palagonia, a Francesco Calogero,
0: sì,
3: a Franco della Svizzera,
0: sì,
3: a signora Sara,
0: sì,
3: a Stefi, al suo marito, a tutti
0: sì,
3: quanti.
0: Ok.
3: Bella. Veramente no, tu che non gagni, tu che la montagna ci ha fatto la sorpresa,
0: tu che non
3: gagni.
0: Vabbè.
3: Va bene, bellezza,
0: ciao bella,
3: è una bellissima canzone. Saluto a tutti, a tutti
0: sì. Ciao, alla prossima, vabbè.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Allora, belli di bella, rieccoci qui, rieccoci insieme, ancora per poco perché stiamo quasi per concludere. Volevo salutare la Lia, la mia Lietta da Caltanissetta. Buongiorno cara, buongiorno. Volevo salutare anche Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola, tutto il suo patronato. Ecco, e avrei voglia oggi di darvi una bella ricetta. Ecco qua, oggi vi voglio dare una ricetta facile facile. Semplice da preparare per tutti quelli che oggi non sanno cosa preparare. Pasta con ricotta, zafferano e zucchine. Ecco, una ricetta semplice, delicata, veloce e anche, diciamo, dietetica, perché se vogliamo la ricotta è un formaggio veramente, insomma, molto molto leggero, soprattutto se scegliete la ricotta vaccina, ma va bene anche la ricotta di pecora. Allora, va bene, sì, la ricotta è tra tutti i formaggi è, diciamo, quella più leggera e meno grassa, va bene? Allora, cosa fare? Andiamo con gli ingredienti? Che ne dite? Andiamo con gli ingredienti. Allora, udite udite, per 300 grammi di pasta all'incirca, diciamo che ci vogliono 250 di ricotta, ok? All'incirca 200 grammi di zucchine e una bustina di zafferano, sale e parmigiano. Oh, andiamo alla preparazione, quindi poche cose, sì. Prendete le zucchine, le lavate, le tagliate a fettine e le friggete in olio per friggere, ovviamente senza farle bruciare. Mettetele nella carta assorbente, così togliamo l'olio in eccesso. Dopo aver preparato le zucchine e messe da parte, andiamo con la preparazione del condimento. Cosa fare? Prendere una padella, mettere la ricotta insieme allo zafferano. Nel frattempo facciamo bollire l'acqua di cottura. Cosa fare con l'acqua di cottura? Dobbiamo buttare giù la pasta. Prima di buttare giù la pasta, prendiamo qualche mestolo e lo uniamo alla ricotta insieme allo zafferano, in modo da rendere questa ricotta con lo zafferano una cremina, ok? Facciamo una sorta di cremina. Buttiamo giù la pasta, appena la pasta è pronta scoliamola al dente. Ovviamente vanno bene tutti i formati che volete, scegliete voi. Tiriamola fuori al dente questa pasta, perché la dobbiamo fare mantecare insieme alla ricotta. Quindi scoliamola, ma teniamo da parte sempre un po' di brodino di cottura, di acqua di cottura, ecco, per intenderci. Mettiamo dentro la padella la pasta, accendiamo il fuoco e la facciamo mantecare per benino. Se necessario aggiungiamo un po' di acqua di cottura che avevamo messo da parte, e a questo punto, belli di bella, la pasta è bella e mantecata. E quindi cosa fare? Spegniamo, aggiungiamo le zucchine, aggiungiamo un po' di parmigiano prima delle zucchine, mescoliamo per benino, perché il parmigiano ci sta bene, se lo volete. Se non lo volete potete aggiungere anche del pepato, insomma fate voi, la scelta è vostra, quello che piace a voi. Quindi mantechiamo per benino, aggiungiamo le zucchine e impiattiamo, e buon appetito. Se volete potete mettere nella pasta un po' di mentuccia, se vi piace, del limone, della scorza di limone grattugiata. Insomma, si possono fare tante cose, un po' di basilico che dà anche un po' di profumo, viene più profumata, basilico, menta, insomma, profumatela come volete. Buon appetito a tutti con questa pasta deliziosa che è leggera, non è pesante, ok? Anche se c'è la zucchina fritta, se si sa friggere non viene pesante, perché poi dopo la mettiamo nella carta assorbente, facciamo andare via tutto l'olio e il gioco è fatto. Buon appetito a tutti! Arriva Gioele con Sole, Mare e Discoteca qui per tutti voi.

0: inferno, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella. Revisione in scadenza.
7: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
8: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
9: A Catania il termometro sale.
10: E sai cosa scende?
11: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
10: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
11: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura. Cambia mood, cambia marcia.
12: Mondo Bici, Rent Car.
11: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
12: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
11: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
12: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
11: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
14: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Corra con Bam Bam Bam qui su Bella Radio TV. Allora, Bella Radio, canzoni napoletane, Bam Bam Bam, tre volte Bam per questo nuovo artista qui su Bella Radio. Come dicevo, lo abbiamo appena ascoltato, abbiamo ascoltato Melchiorre Antona, ok? Va bene, allora andiamo avanti, la nostra mattinata. Andiamo avanti con la canzone che mi ha richiesto la nostra amica Dorotea. Sì, vabbè, stavo un attimino così pensando un po' quale canzone passare nel frattempo, insomma, mentre pensavo, mi sono ricordata che ancora deve andare in onda Tu che non chiagne. Per te, Dorotea, che me l'ha richiesto, la nostra bidazza, eccola qua.

0: cade.
1: Eccolo qua, la voce di Tony Bruni, grande voce per questa canzone Tuca non Chiang, dedicata alla nostra montagna, che stanotte, insomma ieri, non stanotte, che da ieri insomma fuoriesce, fa fuoriuscire, spruzza, sta spruzzando da tutte le parti questa sabbia che insomma è arrivata nei nostri balconi, nelle nostre case, nelle nostre terrazze, dappertutto, sulle nostre strade. Va bene, abbiamo concluso, si è fatto tardi, 11:58, qui su Bella Radio si chiude oggi questa puntata, come sempre, con una canzone, ancora non so che cosa manderò in onda. Intanto, altro consiglio culinario della giornata, vi piacciono le melanzane piastrate, le melanzane insomma arrostite, fatte a fette, e non avete tempo, non ho tempo di fare queste melanzane, no problem, avete una friggitrice ad aria a casa, un fornetto ventilato, insomma qualcosa del genere. Bene, se avete degli spiedini, quelli lunghi, affettate la melanzana, tutta bella a fettine, inseritela tutta dentro questi spiedini, date la giusta distanza, spruzzateli con un po' d'olio, poco, metteteli, adagiateli nella friggitrice ad aria, chiudete, cucinateli lì dentro per una ventina di minuti, diciamo a 190 gradi, 190 200 gradi, facciamo, ok, tirateli fuori, spruzzateli ancora con un po' d'olio e li potete insomma condire come volete. Eccovi pronti, in un battibaleno, nel frattempo fate altre cose, queste belle melanzane piastrate, va bene, che potete utilizzare su tutto, sulla pasta, insomma dappertutto, come contorno, come volete. Tra l'altro un bel contorno estivo perché si mangiano fredde. Io ho concluso con questo diciamo consiglio, vi lascio, e vi lascio anche con una bella canzone. Cosa andiamo ad ascoltare adesso? Cosa avreste preferito? Questo non lo so. Vabbè, faccio io. Andiamo con una canzone adesso, subito, qui su Bella. A voi tutti, come sempre, baci, bacini, bacio da parte mia. Sì, ho già scelto, vabbè. Ecco, voglio ascoltare una bella voce oggi, una bella voce, anche una bella canzone. Ciao a tutti, vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, sempre alla stessa ora, dalle 10 a mezzogiorno. Corrado, chissà.

0: super grande affare vendere d'aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Le migliori

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef

0: Ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionda.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di me sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Canta a mangiare insieme sta canzone.

0: Leo Ferrucci, a Chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché si avvi-

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Se vuoi cavalcare l'onda del successo, affidati a noi di Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Dietro ogni impresa di successo c'è Bella Radio TV.
11: Mary Milani, bomba atomica.

Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

bella compilation. Posizione numero 13. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
7: Mi è appiccicato, non sapi ma sta. Non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta non sa può studare. Pure quando

0: bella compilation. Posizione numero 9. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quando avuto t'accio contrato, come si radaccio parlare.

0: Bella Compilation, posizione numero 8.
1: Rosario Miraggio, inaspettato amore.

0: ogni volta che tu pensi, o ora mi sostringo e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7.
2: Rico Femiano, Guayunce.

0: Bella compilation, posizione numero 6. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, torna tra poco.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
9: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sia la moglie, sia la compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna possa entrare. Sono poche scornose sti cose.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury

0: porzioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.

0: d'Angelo, Astoria e Nisciuno.
1: Io sono un figlio umano.
2: Io sono un figlio umano.
1: Nati in da terra Nisciuno.
2: Nati in da terra Nisciuno.
1: A due suoi campi fammi sete. Tengo due mani e sette rite. Tre, laccio verso per sparare.
2: Era voglio una 18 anni.

mamma piaceva fare catena. Vorrei appresso la bugia, mi sono trovato in mia via, qui senza legge e povertà.

leggere. Vado qui a New Orleans. Cantata chi non canta mai, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

0: idee migliori.
1: Mauro Nardi, io tengo a te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori.
9: Gigi D'Alessio. Io che non vivo.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: C'è fatta amora così.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Sono attese condizioni di stabilità atmosferica in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ovunque ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi. Solo su alcune zone raggiungeremo punti di 34 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati, con clima già molto piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronto?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.
8: LDA e H7. Poesie clandestine.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Melo Conti, Brividi d'amore.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Sandro Spitaleri, Tussina Musica.
7: Ti pega già, ma manca usciato, come se ho tempo se...

0: un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Giovanna Desio, pazzo innamorato.
4: Tu non mi abbraccia mai, tu non mi parla mai e non mi avatta mai. Ma insieme a me che fai? Diceva tu sei mia.

0: Io da giama d'assaio. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Giusy Attanasio, fa sta zitto core.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
10: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore in Sicilia non mancheranno spazi assolati con clima caldo ed estivo, valori massimi intorno ai 33-34 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'anticiclone ancora una volta garantirà condizioni di bel tempo con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te.

0: anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
11: Canzoni napoletane.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: E dopo due giorni di assenza siamo ritornati. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati miei cari, come state? Tutto bene? Sono qui dopo due giorni, come dicevo, di assenza. Ci sono stati sabato e domenica di mezzo. Sabato abbiamo avuto una bellissima manifestazione con i camionisti, è stato tutto bellissimo. E adesso siamo ritornati. Come sempre 388-8292-885, questo è il nostro numerino, quindi mi raccomando, scrivetemi, mandatemi il vostro buon pomeriggio, le vostre dediche, le vostre richieste, tutto quello che facciamo come sempre all'interno del nostro Cessi Sente. Voi raccontatemi anche se state al mare, vi siete abbronzati? Io no, sono bianca, lattosa. Ah, che ansia. E comunque l'importante è che adesso ci siamo. Vi aspetto con tutti i vostri messaggi e dopo con le vostre telefonate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Francesco da Vinci. Mamma mia.

0: la radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Siamo ritornati, buon pomeriggio, pronti a leggere i messaggini? Scusate, io mi sono legata i capelli perché stavo occupando, sto sembrando una disperata. Chi scrive? Ciao Mary, non fai la diretta, chi me l'ha scritto? Sì, tra pochissimo l'attivo. Ciao Mary, sono Davide, per mia moglie Giusy e la nostra Noemi vi amo, saluto anche mia cognata Marta e mia suocera. Ciao Mary, ciao. Poi potete mettere Andrea Mori, io tu e mamma, sì, la mettiamo dopo. Piano piano ragazzi, abbiate un po' di pazienza. Adesso arriva la Pina Emiliana Cantone, ragione e sentimento. Tu sei scema, credino, tu sei troppo innamorata.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
3: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: A Catania il termometro sale.
5: E sai cosa scende?
6: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
5: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
6: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: A regire sta città la bellissima voce di Gianluca De Palma. Noi siamo ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati. Allora, tra pochi... No, raga, non ce la faccio, mi sono dovuta legare i capelli, ho troppo caldo. Ciao Mary, sono Steffi, buon pomeriggio. Saluto a tutto lo staff di Bella Radio. Il mio marito Alfio, che amo tantissimo, è tornato al lavoro, vero? E mi richiede solo amore. Poi c'è il mio amicone Salvuccio Viscuso, presente tesoro, che bello, che saluta tutti noi. Bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni, Giuseppe Calvo, grazie. Mi richiede un bel brano di Sebastiano Toro, va bene, te la metto tra un po'. Intanto arriva Franco Moreno e Rossella Feltri, Me Basta.
1: Me basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Me basta di un contrappo due minuti e me basta di capire in mezzo dito. Me basta che te vega e so contenta. Una volta a mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisce una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a

0: Siamo ritornati in diretta dopo aver sentito la magnifica voce di Gigi Finizio. Ciao belli, buon pomeriggio sempre qui su Bella Radio. Ciao a tutto lo staff, sono Bartolo. Volevo mandare un ti amo a mia moglie Nerina e anche a mio figlio Marco. Mirko, vabbè, oggi io sto dando tutti i nomi al contrario praticamente, lo rileggo. Buon pomeriggio a tutto lo staff, sono Bartolo. Volevo mandare un ti amo a mia moglie Nerina e anche a mio figlio Mirko. Bene. Poi la mia bella Stella, amore, ciao, che vuole salutare Salvuccio, vi scuso, e mi dice aggiornami per le serate, sì tesoro. Allora abbiamo giorno 10 che siamo a Rinascimento, poi abbiamo, ma dov'è la base? Madonna, mi sono andata io. Giorno 17 al Villaggio Azzurro, comunque adesso entro in live e metterò anche tutte le locandine. Tranquilla Mu, tranquilla, abbiamo un messaggino audio, raga, messaggi audio, mandatemene uno, perché mi mandate tutti questi messaggi audio? Uno solo, io non li mando tutti, io ascolto l'ultimo, lo sapete, altrimenti così mi vado in confusione, ne ascolto uno solo. L'ultimo.
1: Adesso è una canzone che si innamora, ma è il cantone, ma è il papà che almeno non è cantone.
0: Emiliana Cantone e Franco Moreno, quale?
1: Ciao, va bene. Non ho tanto la canzone. Canzone.
0: Quale? No, non ce la faccio. Ho capito, Emiliana Cantone e Franco Moreno.
1: Sono tutti da Palermo, Radio Bello.
0: Grazie.
1: Bello, una canzone per tutta vita.
0: Per tutta vita, ok. Allora, la cosa importante, a me mi basta solo un messaggino, ok? Non c'è bisogno di mandarne tanti, altrimenti io mi confondo. Quindi per tutta vita, visto? È facile. Basta semplicemente chiedere la canzone e io poi ve la faccio ascoltare. Va bene, allora, per tutta vita, quale? Quella di Franco, di Nino D'Angelo o di Franco Stago? Quale vuoi? Dimmi quale vuoi di tutti i cantanti che io te la faccio ascoltare, ok? Perché per tutta vita l'ho capita, però non ho capito di chi. Arriva Joelier insieme ad Ultimo, l'ultima poesia. Io torno dopo.

0: Gioelia Red Ultimo, bellissimo questo brano che insomma abbiamo appena ascoltato e adesso siamo ritornati. Io non capisco oggi chi ha il computer, anzi chi ha questa televisione, mi sta facendo letteralmente impazzire. Allora, ciao Mary, ciao Mimmo, un bacione direttamente dalla Sicilia al Canada, grande Bezos for you, Mimuzzo. Vediamo se abbiamo capito di chi è la canzoncina. Per tutta vita,
1: per te, per tutta vita, fan come papà, mamma che tomba.
0: Ok,
1: per tutta vita, Franco Moreno.
0: Va bene, ok, quella di Franco Moreno per la mamma e per il papà. Va bene, adesso tra pochissimo la prepariamo. Nel frattempo che vi stavo a dire che adesso arriva Mauro Caputo ed Emiliana Cantone. Ma come fai?

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
5: Sapo da Marcellino, che tu mangi la sportiva, perché sono buona divina, e tu sei una cassa.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: E noi siamo ritornati alle 18:04 minuti. Abbiamo aperto la seconda ora. Quindi buon pomeriggio a tutti. E, se avete voglia, potete iniziare a telefonare, perché da questo momento iniziamo a rispondere alle vostre chiamate. Quindi 095 87 39 658. Vediamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Ciao, Beni.
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Salvo Cristofore.
1: Ciao Salvo, buon pomeriggio, come stai?
2: Ma tutto a posto.
1: Bene, sono contenta. L'importante è che va tutto bene. Ne hai caldo?
2: Sì.
1: Ecco, pure io. Allora, sa, dimmi tutto.
2: Mia mamma mi fa salutare.
3: Ciao Mary.
1: Buongiorno, sì, buongiorno. Buon pomeriggio, signora, un bacione grande.
3: Sì, lo stesso, siamo giovani.
1: Esatto. Ciao, ogni tanto... Dimmi.
3: Vuoi mettere Nino Marchi?
1: Quale?
3: Non andare via.
1: Va bene, ve la faccio ascoltare tra un pochino.
3: Un bacio a Nino Marchi perché sono io.
1: Va bene, ok, glielo mettiamo tra un pochino, va bene?
2: Capito bene?
1: Sì, Salvo, l'ho capito.
2: Nino Marchi non può andare via.
1: Va bene, non andare via, te la metto tra poco, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Un bacione grande a tutte e due.
3: Ciao,
1: un bacio grande. Mi ciao ragazzi. Sì, va bene, sa, ti mando un bacio. Ciao tesoro.
2: Va bene, un bacio.
1: Anche a te, ciao Gioia, ciao.
2: Ciao,
1: ciao. Allora, tra un pochino ascoltiamo anche Nino Marchi, non andar via. Volevo dire a chi mi aveva chiesto Franco Moreno, per tutta vita con te, per tutta vita, vabbè. Quella lì, non l'ho trovata, quindi cambiami canzoncina, ok? Perché quella che mi hai richiesto tu non ce l'ho di Franco Moreno. Forse porto un altro titolo, boh, non lo so, per tutta vita. Ce l'ho di Franco Calone, ce l'ho di tanti altri, ma di Franco Moreno no. Quindi eventualmente cambia canzoncina che te la faccio ascoltare. Ok? Poi tra pochissimo si continua. No, la prendiamo ora l'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, pronto.
1: Ciao, con chi parlo?
4: Con Marisa.
1: Ciao Marisa, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te.
1: Dimmi tutto.
4: Volevo mettere una lettera di Joseph.
1: Ok, te la faccio ascoltare tra un po'. Volevi salutare qualcuno?
4: No, è la prima volta che chiamo.
1: Ah, oh, benvenuto.
4: Sto chiamando per le mie figlie.
1: Gli mandiamo, come si chiamano?
4: Adele e Chris.
1: E gli mandiamo un bacione grandissimo alle ragazze. Tra un pochino ti faccio ascoltare la canzone, ok?
4: Va bene, grazie.
1: A te, ciao, un bacione, ciao, ciao. Bello quando telefonate per la prima volta, a me mi piacciono queste cose. Lo dovete fare sempre, cioè che poi dalla prima volta deve diventare praticamente un per sempre. Perché lo sapete che io poi vi voglio sempre insieme a me, sempre insieme. Vabbè, intanto arriva Ivan Granatino e Giuseppe Attanasio. Vieni appresso a me, vieni appresso a me.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

chiusura. Complimenti a Gianni per quest'altro brano bellissimo, bellissimo. Aia, mi sono scaricata un colpo di cuffia in testa. Ah, ma mi sono spaccata l'occhio. Comunque, allora, c'è Steffi che mi dice: Mary, ti posso chiamare? Sì, Steffi, tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento di Nino Marche. Accontentiamo Salvo con Non voglio andar via.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: complimenti al nostro Gioele, bravissimo, sole, mare, discoteca, ce ne andiamo tutti a Taormina, ma io sono pronta, disponibile, andiamo, partiamo, che bella l'estate. Adesso arriva anche Joseph, una lettera, io torno dopo.
1: E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono una realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
2: A danzare con le stelle.

capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore.

0: un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

Credo senza te su Bella Radio riascoltato, è sempre bellissimo, ci sono brani che sono davvero davvero molto belli. Allora, siamo già alle 18.35, sta per arrivare la pubblicità, ma prima arriva anche Marco Galone, tu a me non mi vedi più.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.

Luca De Vivo insieme a Morena. Questo brano, l'amore fa così, bello. Allora, ragazzi, siamo quasi arrivati al termine. Che facciamo? Andiamo con gli ultimi brani? Sì, anche perché tra poco ci salutiamo. È volata un'altra giornata. È volato! Come fa? Troppo veloce. Arriva Leo Ferrucci, sia vita mia. Anche questa me l'avevate richiesta prima. E dopo ritorniamo con il resto.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Franco d'amore, non pentirti. Con questo brano, ragazzi, siamo arrivati al termine. Vi do a tutti appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Grazie per esserci stati. Vi auguro un buon proseguimento di serata. A domani, mando un bacione anche alla mia bella Lia. Ciao!

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Marsica, senza e te.

0: canzoni napoletane.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

felicità già va già. Ma pare una creatura vissuta in acqua e mare. Per me tu si respira che

tra poco c'è Marina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

0: vita.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: 89A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
8: Canzoni napoletane.
9: Pino Valentino, a colpi di baci.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, mezz'ora, 2 ore, 15 ore.
1: Tutte sti domande che mi fai a fa, ma che so che sti paure viene a casa.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Sal da Vinci, Maruzzella.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti sporcato tutto l'occhio che truccato non lo fa. Usta chiusa in

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Nando Mariano, ma che pazzia!
4: Carmen!

Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Rico Femiano, bella e infame.
4: Che la luce rinda stanze notte. Non messaggio dice ma che ha fatto. Che la stronza vada a fare spietto.

0: Ballare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Clementina, guardando la luna.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora, solamente una questione, cora. I sentimenti, ma ti indevi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

speranza e vuota in mariola. Sato mi suona ma poi torna senza fare un muro. C'è sta di vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca mamma e padre solo quando resta solo. C'è sta chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: e gli ansia di aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
1: L'amore è come l'acqua.
0: Romare un fondo e va.
1: S'asciutto un goglio sale.
0: Rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa.
0: E gli ansia di aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Nello amato, sì, tutto cose.
1: Quanto tempo che è passato, ma tu non sei mai cagnata, sei bellissima. Tutti e due siamo cresciuti, non ci siamo mai stati.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

bella radio. Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Vecchio amore.

0: canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
1: Tu prometti, tu fai con me, sto cotetto, resto con me.

canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, questo cuore vuole amare.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala, Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette più vent'anni fa, fui una telefonata.

come sei bella questa la sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Maledetto amore.

0: Rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde, Enrico Femiano, sia cosa più bella.
2: Quando arriva quell'attimo, dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Ascolta Neo Melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Me lo conti.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, ti faccia tanti auguri.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Mauro Nardi, non ne ovvero niente.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Giusy Attanasio e Natale Galletta. Io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Sta già parlando.

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Un bacione nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

Canzoni napoletane. Mimmo Dani, Messa

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam!
1: Banfi e Sherry.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più. E se non sto con te, mi manca sai perché, l'amore che mi dai cresce e non muore mai.

0: canzoni napoletane. Gigi D'Alessio e Joliet, senza tucca.
1: Sì, tu, amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Zadurna.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi Finizio, appiccicate.

0: Canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Jolier, I per me, tu per te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, Scapricciatello.

0: Bella radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Valeria Giuffrida e figlie.

0: canzoni napoletane. Rocco Hunt, Lurdemovase.
1: Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Sciocchire sembra capo, tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi te fa carezza. Io guardavo a rete vetri una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero più forte.

0: Leo Ferrucci, se finisce un grande amore.
1: Se finisce un grande amore, paragata passa tutta voglia di vivere. Tu brucia l'anima, tu senti cedere.

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, come hai visto me da voto, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, Non te voglio e te penso.

0: canzoni napoletane. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quei

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Franco Ricciardi, Voglio.

0: canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, Falso innamorato. Quanti

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone, chi c'è sta? Magari.

rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono sovute si stella, a chi senza un'orietta si è addormuto per terra. Davanti che sia mamma il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. La colpa mica tu, siamo per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Rigione.

0: bella radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Yes, Rosario Miraggio, Clementino.
4: Perché mi ha

Angelo Cavallaro, Forever.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, Kyo Asahe.

0: ne sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sogno.

0: le migliori.
1: Mauro Nardi, tanti auguri!
2: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda questa rosa che ti parli di quest'amore, che ti vuoi dicere

tesoro mio, ti avessi dicendo ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste. Non saprai mai.
1: Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la civiltà. Dio. Dio che freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fargli auguri.

Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: le migliori.
1: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
2: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.